vertigini di notte, coltelli nella schiena, blocchi i giorni con le ore, anche se ormai siamo soli, dammi il cuore. Sensazioni troppo forti, tu mi fai stare sveglio con le droghe, fino a quando arriva il